Potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, potendo, pot

0: écoutez Radio RCN TV.
1: Contente, contente, contente, contente, contente, contente, contente, contente.

0: Manolo, Manolo,
1: Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Man